0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.